A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Non cambierei.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

sguardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

mattina. Siamo in mille taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

Carioca.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per il distributore Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
4: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni di verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
3: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
4: Veniamo alla cronaca: un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di torture e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata, l'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40.

proprietà nel Regino. Nuovi provvedimenti hanno interessato beni e attività economiche riconducibili, secondo gli investigatori, a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti patrimoniali sono coordinati dall'autorità giudiziaria. Sul fronte della sanità continuano gli interventi per rafforzare gli organici delle strutture calabresi. L'obiettivo è garantire maggiore copertura nei reparti e nei servizi territoriali che registrano le principali carenze di personale. Resta particolarmente delicata la situazione dei presidi ospedalieri periferici, dove la disponibilità di medici e operatori continua a rappresentare una delle principali criticità. Infine il maltempo. La protezione civile regionale mantiene alta l'attenzione per la possibilità di temporali e fenomeni localmente intensi. Il monitoraggio riguarda soprattutto le aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, con particolare attenzione a corsi d'acqua, sottopassi e zone già interessate in passato da allagamenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: la tua amica in FM. Da Verbicaro,
1: Radio Voce Amica.
2: Con te, sempre in compagnia.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai respirato.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
4: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti gli artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
3: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
4: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzate nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la Giornata Internazionale dell'Accesso Universale all'Informazione e la Giornata Mondiale della Rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963, a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varennes, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Brunori Sas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Fino alle 15 si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, affluenza in calo. Carburanti scatta oggi tra le polemiche il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni. Etna aerei ancora bloccati a Catania, ancora un gravissimo episodio di violenza e danni di una donna e poi lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte e affluenza in calo alle 23 si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Carburanti scatta oggi tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live. Il servizio della redazione.
2: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ha ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
1: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato nella serata di ieri un nuovo blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri dell'Etna verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1, di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi anche oggi. Ancora un gravissimo episodio di violenza ai danni di una donna a Melito, a nord di Napoli. I carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a picchiare violentemente la moglie. La brutale aggressione non si è fermata nemmeno quando i carabinieri sono entrati in casa sfondando la porta, riuscendo a bloccare e arrestare l'uomo per tentato femminicidio. L'uomo, 63 anni, nessuna denuncia a suo carico per violenza e maltrattamenti in famiglia. Lo sport vela, ieri il gran finale a Napoli della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio all'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il servizio della redazione.
3: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi di AC40 utilizzate nelle regate preliminari.
1: Motori, Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato all'inizio carriera e poi accarezzato con 2 sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

lasciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto, lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio, lasciami.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

di là tutta gente che da parla nei mei, che per te facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti ammaratava.

avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che non...

0: allenamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

Allarme di Callas per i nostri servizi. Mosca prepara nuovi atti di sabotaggio. Sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. La missione di Papa Leone in Francia. Duro monito contro gli abusi. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente, l'ha detto l'alto rappresentante europea Kaja Kallas prima del Consiglio europeo di difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. Il dettaglio nel servizio della redazione.
3: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
2: La missione di Papa Leone in Francia, duro monito contro gli abusi da servizio.
4: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
2: Dovrebbe essere riaperta nel pomeriggio di oggi in penisola sorrentina la galleria di Pozzano, ostruita dall'acqua e dal fango a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi, interessando diversi comuni e la statale 145. Lo prevede l'ANAS, un enorme disagio per gli abitanti e turisti della penisola sorrentina che devono impiegare anche 5 ore per percorrere il tratto Castellammare di Stabia Sorrento. 6 sindaci della zona coinvolta, da Vico Equense a Massa Rubrense, sono in pressing affinché si risolva tutto nel più breve tempo possibile. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha presieduto ieri una riunione del centro coordinamento soccorsi a Castellammare di Stabia per valutare insieme al commissario di governo Dario Caputo le misure più urgenti. Un successo ben oltre le più rosee aspettative per il weekend di vela nel Golfo di Napoli. Le regate preliminari dell'America's Cup hanno visto la vittoria di Luna Rossa Senior, che nell'ultimo race ha sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel preludio della competizione che si terrà nella primavera del prossimo anno all'ombra del Vesuvio. In acqua scenderanno i più strutturati AC-75 in luogo degli AC-40 utilizzati nelle pre-regate, diversi anche gli equipaggi che subiranno presumibilmente delle variazioni. L'appuntamento con la Louis Vuitton Cup e con le ambizioni di Luna Rossa è per il 22 maggio 2027. Il tennis Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in 2 set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin. Nell'ultimo incontro a Londra, in precedenza il doppio europeo formato da Flavio Bolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex De Minaur. 7-5-6-3, la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Abbiamo terminato, tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne e collinari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Vai Dio, mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
3: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. La gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche non

vestirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrà essere

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Il capo dell'intelligenza egiziana, Bas Kamel, ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento, lo afferma il Wall Street Journal. Tortura e violenza sessuale nei confronti di una ventenne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Ieri a Salerno l'ultimo saluto della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare con gli aermacchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia, che da oggi vanno in pensione. Poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. L'ispettorato generale romeno per le situazioni di emergenza ha diramato un'allerta per un attacco aereo nella contea settentrionale di Tulcea. Durante 1 ora e mezza una squadra specializzata del Ministero della Difesa esaminerà la zona. L'Alleanza Atlantica ha intensificato il monitoraggio dello spazio aereo romeno dispiegando ulteriori sistemi di allerta e rilevamento precoce. Il Parlamento di Bucarest ha approvato una legge che autorizza le forze armate ad abbattere i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il capo dell'intelligenza egiziana Abbas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e indicare i segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. In Italia, con la cronaca, tortura e violenza sessuale nei confronti di una 20enne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia, il servizio della redazione.
2: Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata, l'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Circa 60.000 persone hanno affollato ieri il lungomare di Salerno per assistere al passaggio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare sul lungomare orientale della città. Le frecce tricolori sono tornate dopo 20 anni a Salerno. Si è trattato però di un congedo definitivo a tutto il pubblico italiano. È stato l'ultimo volo per gli Air Macchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia che da oggi vanno in pensione. Per arrivare ad una sostituzione completa con i nuovi modelli ci vorranno diversi mesi, dunque questo comporterà la sospensione delle esibizioni per almeno un anno. Lo sport e il calcio, l'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi affronta la Turchia nello stadio rovente di Bursa e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Dalla scelta di Kane, attaccante esterno, resta convinto e l'unico che lo può fare, dice, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo, con Frattesi in rampa per la linea 3, c'è Mandragora. Non c'è altro per il momento, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: le 12 e un minuto. Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

lontano qualcuno stanotte cammina. Va oltre le luci, le insegne di un burger, le scarpe in vetrina. Va oltre lo sport in diretta, la moglie, i bambini, la cena, la pioggia, le vecchie canzoni. Va oltre le facce di quelli che tornano a casa aggrappati al volante. Intorno c'è tutto di tutto.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, l'ha ribadito oggi il presidente americano Donald Trump. Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni nei distributori Eni Live. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni, donna soffocata e uccisa nel sonno nel Salernitano, fermato il figlio. Intelligenza artificiale, Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita della pericolosa tecnologia. Questo ed altro tra qualche minuto, restate con noi.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson. Senza alcuna garanzia di successo, i quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live, il servizio della redazione.
2: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
1: Sul piede di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Model Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio, assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore. Nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita, grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Tragedia a Pellezzano, in provincia di Salerno, dove una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa. I carabinieri hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno. Ultima pagina in chiusura: Bill Gates ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda per la limitazione delle armi nucleari. Parlando a Meet the Press in NBC, il cofondatore di Microsoft ha detto che nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incendio nel Catanzarese, un rogo ha interessato un capannone di un'azienda richiedendo un lungo intervento dei vigili del fuoco. Diverse squadre sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell'area. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare l'entità dei danni. Prosegue intanto l'attività di contrasto ai patrimoni riconducibili all'Ndrangheta. Nel Reggino nuovi provvedimenti hanno interessato beni e attività economiche riconducibili, secondo gli investigatori, a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti patrimoniali sono coordinati dall'autorità giudiziaria. Sul fronte della sanità continuano gli interventi per rafforzare gli organici delle strutture calabresi. L'obiettivo è garantire maggiore copertura nei reparti e nei servizi territoriali che registrano le principali carenze di personale. Resta particolarmente delicata la situazione dei presidi ospedalieri periferici, dove la disponibilità di medici operatori continua a rappresentare una delle principali criticità. Infine, il maltempo. La Protezione Civile Regionale mantiene alta l'attenzione per la possibilità di temporali e fenomeni localmente intensi. Il monitoraggio riguarda soprattutto le aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, con particolare attenzione a corsi d'acqua, sottopassi e zone già interessate in passato da allagamenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Allarme di Caia Callas per i nostri servizi. Mosca prepara nuovi atti di sabotaggio. Sventato un attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. Seconda ed ultima giornata di voto in Calabria per le suppletive alla Camera. Si vota fino alle 15. Caso Ranucci, il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla giudice Donatella Casari. E poi l'economia, tra poco.

0: bitches love me.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente, lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio Europeo Difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnovi l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
3: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
2: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa Donatella Casari in relazione alle polemiche relative alla giudice del Tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report da parte della RAI. Rilevo, scrive Pontecorvo in una nota, che l'assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5% su base annua. La crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Italia bis di Roberto Mancini, già al primo PV Nations League, oggi affronta la Turchia di Montella. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il tennis Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Laver Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Leonard Tin nell'ultimo incontro a Londra. Motori, Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto, il prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi della scelta di Kean. Attaccante esterno resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica, e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo 1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A: gruppo 2 Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno, il servizio della redazione.
2: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa. Tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi di AC-40 utilizzate nelle regate preliminari.
1: Il tennis: Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in 2-7, 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Thin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori: Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato all'inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogacar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia. Dal gioiellino francese Paul Seixas, 15° ad oltre 2 minuti, Remco Evenepoel 12°. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Wout van Aert, è addirittura 28°. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, l'ha ribadito oggi il presidente americano Donald Trump. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni nei distributori Eni Live. Oggi attesa la sentenza per 4 007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni, poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson. Senza alcuna garanzia di successo, i quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Rai, il servizio della redazione.
2: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ha ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
1: In piedi di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Modal Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio, assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore. Nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita, grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5% su base annua. La crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata, in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
6: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
7: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
10: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
11: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
12: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
13: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
14: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
14: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
14: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
15: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
16: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

bisogno di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

chiarisco il patico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: che è passato.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Garlasco, la procura chiude le nuove indagini su Andrea Sempio. Al centro degli accertamenti la compatibilità di una scarpa con l'impronta del delitto. Ustica, la Francia si dice pronta a consegnare altri documenti. Possibili nuovi sviluppi nell'inchiesta. Carburanti, parte il tetto ai prezzi anche nei distributori IP. Il Papa richiama l'Europa alla responsabilità della pace e mette in guardia dalla corsa al riarmo. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dall'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
5: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ustica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
3: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
5: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace. A Metz, davanti alla presidente Emmanuel Macron, il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
3: E infine lo sport. Il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture, il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia, è un

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
2: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ursica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
1: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro centesimi per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
2: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che la riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
1: E infine lo sport. Il calcio vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture, il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:33.
0: RVA, Radio Voce Amica.

pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio Voce Amica.
1: Garlasco, la procura chiude le nuove indagini su Andrea Sempio. Al centro degli accertamenti la compatibilità di una scarpa con l'impronta del delitto. Ustica, la Francia si dice pronta a consegnare altri documenti. Possibili nuovi sviluppi nell'inchiesta. Carburanti, parte il tetto ai prezzi anche nei distributori IP. Il Papa richiama l'Europa alla responsabilità della pace e mette in guardia la corsa al riarmo. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. We'll be right back.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna del Bertossasi.
2: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata a Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
1: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 centesimi per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
2: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
1: E infine lo sport, il calcio, vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. 'Ndrangheta, nuova operazione nel Reggino, sequestrati beni e attività economiche riconducibili, secondo gli investigatori, ad ambienti della criminalità organizzata. Tragedia sulle strade calabresi, un incidente mortale nel Cosentino, indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Sanità resalta l'attenzione sulla carenza di personale negli ospedali. Prosegue il piano regionale per rafforzare gli organici servizi territoriali. Xylella nel Reggino, continuano monitoraggio ed eradicazione delle piante interessate per impedire la diffusione del batterio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'ndrangheta nel Reggino. Le forze dell'ordine hanno eseguito provvedimenti che interessano beni e attività economiche ritenuti riconducibili a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e gli eventuali rapporti con le cosche. Ancora sangue sulle strade calabresi. Nel Cosentino una persona ha perso la vita in incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Resta centrale il tema della sanità. Proseguono gli interventi regionali per rafforzare gli organici degli ospedali e dell'assistenza territoriale, con particolare attenzione alle strutture che registrano le maggiori carenze di medici e operatori sanitari. L'obiettivo è ridurre le difficoltà soprattutto nei presidi periferici. Infine continua nel Reggino l'attività contro la xylella. Dopo l'individuazione di ulivi infetti, proseguono l'eradicazione delle piante interessate e il monitoraggio delle aree circostanti. Le misure puntano a contenere rapidamente il focolaio e a tutelare il patrimonio olivicolo calabrese. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: voce.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Fatece largo che
3: passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle.

0: guarda quanta gente c'è.
1: A bocca chiusa
2: scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo, almeno credo. Ma questa è la modernità. Noi a casa, noi a casa.

人生

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

butto questi soldi come fiori freschi. So che ce ne sono molti dove ho preso questi. E le cime mi appagano, le rime mi pagano, le tipe mi amano e tu mi detesti. Improvviso come il jet, easy come il jet. Bevo tutto nel privé, mi ci tuffo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, sol

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.